0: Il primo mistero luminoso. Gesù è battezzato da Giovanni.
1: Primer misterio, que si Jesús es bautizado por Juan en el Jordán.
2: Giovanni diceva: colui che viene dopo di me vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco.
1: Jesús decía: el que viene después de mí bautizará en Espíritu Santo y fuego. También Jesús dejó bautizar por Juan. Mientras oraba se abrió el cielo y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corpórea como una paloma. Y se oyó una voz del cielo: tú eres mi Hijo el amado, en ti tengo mi complacencia.
3: Preghiamo per la pace in Ucraina. È un paese dell'Europa orientale con campi bellissimi.
1: Rezemos por la paz en Ucrania. Es un país de Europa del Este con campos preciosos, bosques y tradiciones maravillosos. Por desgracia lleva años sufriendo a causa de la guerra. Rezo el rosario porque me ayuda a estar más cerca de Dios. Normalmente le pido a Jesús para que Ucrania y mis padres gocen de buena salud. Rezo por la paz en Ucrania y en todo el mundo. Me gustaría que también los niños de todo el mundo rezaran por los soldados para que regresen con vida de la guerra y del cautiverio. Cuando rezo, encomiendo a Dios a mi familia, a mis amigos, a quienes necesitan ayuda, a todos los que sufren por esta guerra, y en general rezo por la paz en todo el mundo. Usted salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Y invitamos a todos los niños a rezar el rosario con nosotros. Paz en Ucrania y en todo el mundo.
4: Sei nei cieli, santificato sia il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
5: Dacci oggi il nostro pane quotidiano.
1: Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
5: Liberaci dal male. Amén.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio, perdona le nostre colpe.
1: Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia.
2: Alla fine di questo rosario preghiamo ancora specialmente per il nostro Santo Padre.
1: Recemos de manera especial por las intenciones del Santo Padre.
2: Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.